0: Il sonaggio va a poco guardia, signori.
1: Ufficio!
0: Ho tante le mani e quattro gambe. Missione su, missione giù. Uff, non ne posso più.

in mezzo a tanti re di carta pesta, e la perde la testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, rompere

0: Cuore nostro,
1: il serpetto,
0: cuore nostro del Signore,
1: il serpetto da davanti,
0: il
1: che dal termine è lontano, e se il serpone un porzi un poco,
0: e lo qui,
1: e altri mille,
0: guarda noi,
1: il chiuso fuoco,
0: il cuore del Signore.

0: nella stessa tragedia.
1: Non più sovrana.
0: Non più re divina.
2: Che c'è il mondo rimosso.
0: Smannisce bene i pezzi.
2: Non è caso.
0: Eccola.

0: Il farmacista
1: è fuori.
0: È morto.
1: Fuori.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne?

0: Ma oggi,
1: oggi
0: è ritornato.
1: Bellami,
0: se ti amo
1: io casco giù
0: e poi non mi stavi.
1: Non glielo dico più.

0: due madre.
1: Corpus dirigi.
0: Come?
1: Penelope. Accento Luigi.
0: Caro, la cerre volle.
1: Meglio, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi, lo spegno.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Dio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Il suo pseudonimo.

0: verso qual tetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare lo vi.

cattivo. L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni posto. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: Ecco, finalmente, la dama giardina la principessa avrà. Che fare? Aspetterò l'uscita da Briana.
1: Sarei che voglio per Rossana, alzatima, glielo darò.
0: Eppure una parola, io ce ne darò. Un'astuzia di guerra.
2: Ecco, credo tu, povera figlia, scolati, meglio se stessi zitta, cantar ti piace.

0: agli ordini nostri.
1: Un duello
0: a quest'ora.
1: Rider noi vogliamo.
0: Ridereste di me.
1: Creditor mio, voi siete.
2: Creditor vostro.
1: La Duclo.
2: Capriccio antico.
0: Ecco lei.
1: Veloce stanco. Voi l'amate. Ed io m'affranco.
2: Un servigio lieve, amico.

0: peccato. Faceto!
1: Ave, ave, peste!
0: No, tenebre, peste! Le mani già lungo, è un ago mi pongo. Chi siete?
2: Domanda la voce più blanda.
0: Perché mi sbagliate? Colui che cercate non sono.
3: Se tosto fuggiti da

che feci in tal giorno. Già s'accinge il mio sposo col figlio al ritorno. Testimon, testimon d'una

Puccino, Langouilleux. Credi tu che durante i miei sguardi di svelargli non osi l'orrendo mio dramma?